0: Pátečka Free Radio. Pátečka Freečka.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.